0: Giordano Fossati. Se avessi.
1: L'amore è tutto carte da decifrare, e lunghe notti e giorni per imparare. Io se avessi una penna ti scriverei, se avessi più fantasia ti disegnerei su fogli di cristallo.

ad ogni nuovo incrocio mille volte salutata. Se fossi un guardiano ti guarderei, se fossi un cacciatore non ti caccerei, se fossi un sacerdote

segreto, con le mani sulla bocca ti canterei. Se avessi braccia migliori ti costringerei, se avessi labbra migliori

0: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
1: Con Radio Margherita è pura emozione.
2: Nicola Sbonazzi, l'ultimo giorno.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Sono Giuseppe D'Avola, provincia di Siracusa. Questo è il mio proverbio. E in dialetto poi traduco in italiano. Rilu bene e rilu male, conta Dio una mandare. E ho saputo che ne avemo, cose buone se ne facciamo. E allora del bene e del male dobbiamo dare conto, Signore. E solo quello che ci resta se facciamo delle opere buone e delle cose buone.
4: Maria da Cosenza. A Giume Citto un giro a pescare. Che vuol dire? Al fiume silenzioso non andare a pescare. E ancora, delle persone taciturne è bene non fidarsi. Ciao.
5: Pronto, ciao, sono Graziano da Milano. Il proverbio è questo, molto semplice. Ogni ete scia sete. È un proverbio friulano che significa ogni età, ogni esperienza, prima o poi si calma e si quieta, anche se sembra molto forte. Ciao a tutti.
6: Sono nonna Pina da Ribera. È un proverbio che è veramente, secondo me, eccezionale. Noi tutti vorremmo essere padroni degli altri, ma nessuno è padrone di se stesso.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 6 ottobre. Sono le ore 2 e 51 minuti. Nada, che fresco.

0: ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Pino Daniele.
1: Se

0: Un giorno insieme torna tra un'ora su Radio Margherita.
1: One, due, tre, four.
2: Giovanotti, baciami ancora.

0: Buongiorno, io sono Fernanda, chiamo da Messina, ascolto Radio Margherita da sempre, semplicemente perché mi aiuta a dimenticare i problemi di ogni giorno, mi piace tanto sognare e Radio Margherita mi fa sognare, complimenti.
1: Radio Margherita ti aiuta a dimenticare i problemi e ti fa sognare, anche a Messina.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Caterina Caselli. 100 giorni. 100.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Sono le ore 3:29.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Se chiamo 113 arriva la polizia, ma se chiamo il 311 chi arriva? Sempre la polizia, ma in retromarcia?

0: Se non andate ai funerali degli altri, loro non verranno al vostro.
1: L'angolo del sorriso.
0: Se offendi un partigiano reggiano, ti trovi con una grana.
1: L'angolo del sorriso.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Non esistono piccoli favori o piccoli compromessi con la mafia. Ogni cedimento apre la strada dietro un sistema che toglie libertà a tutti.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: piccolo uomo.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 6 ottobre. Sono le ore 3 e 51 minuti. Ron, l'ottava meraviglia.
2: La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera. È la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena, una storia, una sirena e la convinzione di raggiungerti anche in capo al mondo, anche quando sono in coda.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Pino Daniele.

0: Nino Reitano. Ma ti sei chiesto mai
1: se vorrai raccontare una storia che vale, firmare la vita con nome e cognome, giocare la sfida del bene e del male? Non serve, sai.

Ciao Radio Margherita, io sono Adriana di Bolzano, io ascolto Radio Margherita perché è una radio molto bella e trasmette belle canzoni e ci dà tanta compagnia. Ciao e continuate così, la mia radio preferita. Ciao. Radio.

0: Olly e Angelina. Per due come noi.
1: Per due come noi. Non ci sono favole. Due come noi. Ma smetti di piangere. Per due come noi. Salutami i tuoi. No, no, no. E sai, se ti guardi.

In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Eros Ramazzotti.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Eros Ramazzotti.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Adesso tu. Un nuovo amore. Una storia importante.

0: l'indovinello del giorno.
1: Chi non scappa mai rimane presente sul luogo del delitto. La risposta è la vittima.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
0: Denis Rousseau, quando l'amore diventa poesia.

0: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.
1: Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita. Però te ne vai.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 6 ottobre, sono le ore 4 e 54 minuti.
1: Lucio Dalla, hai una faccia nera nera.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Pino Daniele.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Margherita da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Dalla giornata di martedì aria più umida da ovest porterà maggiore nuvolosità sull'Italia, specialmente sui settori occidentali, sulle aree tirreniche, dove avremo anche dei fenomeni, acquazzoni rovesci, e le temporali impegneranno soprattutto Sardegna, Bassa Toscana, Lazio, zone interne del centro, entro fine giornata anche parte della Campania. Sarà invece più asciutto sul resto d'Italia, con schiarite più ampie sul versante adriatico. Temperature ancora piuttosto miti, soffriranno infatti i venti da sud, tenderanno a intensificare soprattutto intorno alla Sardegna sulle aree tirreniche, dunque temperature massime ancora oltre i 23-24 gradi su gran parte d'Italia. Tuttavia mercoledì si avvicina una perturbazione più significativa e avremo un peggioramento ulteriore al nord. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Edoardo Bennato, il gatto e la volpe.

4 settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Bex, 60 centilitri a 85 centesimi. Friggitrice ad aria, 9 litri Tognana, 2200 watt a 69 euro e 90

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, augura a tutti una felice giornata. Oggi è il 6 ottobre 2026. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda San Bruno. Oggi è l'onomastico di Bruno e Bruna. Il nome ha origine danese e significa scuro. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 6 ottobre del 1924 in Italia iniziano le trasmissioni radiofoniche. Ed ora l'aforisma del giorno. La storia è un grande enigma in cui i vincitori scrivono il finale. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Quella ragazza mi ha detto: "Vieni a casa mia, non c'è nessuno". Sono andata a casa sua e non c'era nessuno. Consiglio della nonna. I legumi sono un alimento sano e gustoso, ma non tutti li digeriscono facilmente. Per renderli più facilmente digeribili, però, potete aggiungere delle foglie di alloro all'acqua di cottura. Provare per credere. Adesso, l'indovinello del giorno. Non fa domande, ma aspetta una risposta. La risposta è il telefono. Ed ecco la curiosità del giorno. La Luna non è l'unico satellite naturale della Terra. Ne esistono altri che sono anche molto più piccoli. Ce n'è sempre almeno uno del diametro di un metro che gira attorno alla Terra. La parola del giorno, a cura del professore Salvatore Sutera, è
1: leninismo. Leninismo, dal nome di Lenin, pseudonimo di Vladimir Ulyanov, che attuò una revisione del pensiero marxista.
0: E ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
2: Sono Wanda, provincia di Torino. Il proverbio è: lontano dagli occhi, lontano dal cuore. L'altro è: chi troppo vuole, nulla stringe.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con Le canzoni di una volta.

0: La dignità di ogni individuo va riconosciuta e tutelata sempre, senza eccezioni e senza condizioni.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita.
2: Sara Toscano, viole e violini.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 6 ottobre. Sono le ore 5 e 51 minuti.
1: Buongiorno e bentrovati all'edizione speciale della nostra rubrica degli auguri di buon compleanno. In apertura, i festeggiamenti si svolgono a San Lorenzo, in provincia di Reggio Calabria, per il compleanno di Mimmo Curato. Proseguiamo spostandoci a Viadana, in provincia di Mantova, si festeggia il compleanno di Marinella Pusceddu. Auguri da Messina per Giovanni Iannello. Chiudiamo il notiziario di buon compleanno con gli auguri a Rosario Vasta di Raddusa, in provincia di Catania. Questo era il nostro notiziario degli auguri. A tutti i festeggiati e ai nostri ascoltatori, i migliori auguri di buon compleanno!
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Pino Daniele.

0: Canzoni a tema.
1: Canzoni a tema.
0: Canzoni italiane legate da un filo conduttore.
2: Il tema di oggi è notte.

0: Canzoni a tema.
1: Canzoni a tema.
0: Canzoni italiane legate da un filo conduttore.
2: Il tema di oggi è notte.

0: canzoni italiane legate da un filo conduttore. Il tema di oggi era
1: notte.
0: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: La notte tu mi fai impazzire. La notte.
1: La notte di Salvatore Adamo.

0: Alla notte no, di Renzo Arbore.
1: Canzoni a tema va in onda su Radio Margherita Musica Italiana ogni giorno alle ore 20:15. Ti aspettiamo domani alla stessa ora con il tema
0: pioggia.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 6 ottobre. Sono le ore 6:39.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda San Bruno.
3: Dal 24 settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Granarolo, parzialmente scremato un litro, a 69 centesimi. Caffè in cialde Trinca per 100, a 8 euro e 99 centesimi. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Un pizzico di sale messo in cima alle candele colorate dove c'è lo stoppino le fa durare molto di più. E se le immergete in acqua e sale prima di accenderle, coleranno molto meno.
0: I consigli della nonna.
1: Dovete uscire in tutta fretta e non avete tempo di lavare i capelli? Strofinateli con un foulard di seta. Perderanno l'aria stanca e opaca, riacquistando lucentezza.
0: I consigli della nonna.
1: Per far conservare le olive in salamoia, una volta aperto il vasetto, aggiungetevi una fettina di limone e richiudete bene. Dureranno molto di più.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati. Il conflitto russo-ucraino. Nella notte le forze di difesa russe hanno neutralizzato 105 droni ucraini diretti verso Mosca. Un drone ha colpito un sito petrolifero russo. Intanto arriva un nuovo allarme degli 007 tedeschi, secondo cui Mosca starebbe conducendo una guerra nell'ombra contro Berlino, citando tra gli esempi il fallito attentato di Lipsia. Le proteste studentesche in Francia. Un ragazzo di 15 anni ha perso una mano durante una manifestazione, un altro adolescente invece ha perso l'uso di un occhio. Le associazioni studentesche accusano il governo di reprimere le mobilitazioni con una brutalità sproporzionata. Oggi è prevista una nuova giornata d'azione, gli studenti chiedono più risorse per l'istruzione. Violenta esplosione ieri sera in un'abitazione a Bergamo, provocata probabilmente da una fuga di gas. Almeno 8 le persone rimaste ferite, evacuate alla palazzina per effettuare le verifiche sulla stabilità dell'edificio. Calcio Nations League. A Bologna ieri sera l'Italia ha sconfitto la Turchia per 3-1, gol di Scamacca, Calafiori e Pio Esposito. La vittoria, complice la sconfitta del Belgio contro la Francia, proietta gli azzurri al secondo posto del gruppo 1. È tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 6 ottobre. Sono le ore 7. In punto.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Franca Argento di Bagheria, in provincia di Palermo. Ci spostiamo ora ad Erice, in provincia di Trapani, dove gli auguri vanno a Vincenzo Renda. Proseguiamo verso San Benedetto Po, in provincia di Mantova, per fare gli auguri a Beatrice Bezzecchi. Infine, gli auguri vanno a Angela Cotrone di Strongoli, in provincia di Crotone. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno! Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Pino Daniele.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Shirley Bassey, chi si vuol bene come noi.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Un messaggio a tutti gli italiani: se avete dei soldi, anche pochi, tanti, quanti ne avete, spendeteli, perché se si tengono in casa ce li rubano, se si mettono in banca ce li portano via. Quindi è inutile accumulare terre e tesori. A questo mondo siamo tutti provvisori. Grazie Radio Margherita.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 6 ottobre. Sono le ore 7 e 24 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa cattolica ricorda San Bruno,

euro di spesa, ricevi una cartolina cancella e gioca. Vinci subito migliaia di buoni spesa e tanti prodotti in omaggio e ben 20.000 euro in voucher vacanza. Hai già fatto la spesa? Ora non resta che giocare. Affrettati, il concorso finisce il 7. Vieni da Sisa.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Gli animali sono amici così simpatici. Non fanno domande, non muovono critiche.

0: Franco Battiato. Il cielo in una stanza.
1: Quando

0: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita. Bianca Azzei, ora esisti solo tu.
1: Ti sembra strano, lo capisco, ma era passato tanto tempo.

0: sono felice.
1: Questa sera è domenica, non mi va proprio di uscire. Preferisco stare in casa a guardare la televisione. Danno quel film con quell'attore che mi fa morire.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati. In Spagna al voto il 29 settembre. Sanchez, dopo la bocciatura dei decreti casa, rompe gli indugi e annuncia le elezioni anticipate. Il premier sfida i sondaggi. La sfida è tra progresso o arretramento. Pioggia di droni ucraini nella notte sulla regione di Mosca, ha colpito un impianto petrolifero. Intanto crescono i timori per un allargamento del conflitto dopo la denuncia degli 007 tedeschi. La Russia conduce una guerra nell'ombra contro di noi. Legge elettorale a rush finale alla Camera. Il governo pone la fiducia sui primi tre articoli del testo. All'attacco le opposizioni, scelta indegna. Avete paura della tenuta della vostra maggioranza. Calcio Nations League. L'Italia vince e convince. Ieri a Bologna sconfitta per 3-1 la Turchia. Azzurri secondi nel girone. La soddisfazione del CT Mancini, che non nasconde la commozione.
2: La cosa che mi è piaciuta molto è il fatto che, al di là dei risultati, i ragazzi stanno creando un bel gruppo. E mi è mancato Vialle, Luca Vialle.
1: Una buona giornata da Alessio Galea.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Radio Margherita, musica italiana.
4: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 6 ottobre. Sono le ore 7:54.
5: Buongiorno e bentrovati all'edizione speciale della nostra rubrica degli auguri di buon compleanno. In apertura, i festeggiamenti si svolgono a San Lorenzo, in provincia di Reggio Calabria, per il compleanno di Mimmo Curato. Proseguiamo spostandoci a Viadana, in provincia di Mantova, si festeggia il compleanno di Marinella Pusceddu. Auguri da Messina per Giovanni Iannello. Chiudiamo il notiziario di buon compleanno con gli auguri a Rosario Vasta di Raddusa, in provincia di Catania. Questo era il nostro notiziario degli auguri. A tutti i festeggiati e ai nostri ascoltatori, i migliori auguri di buon compleanno!
0: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Margherita da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Dalla giornata di martedì aria più umida da ovest porterà maggior nuvolosità sull'Italia, specialmente sui settori occidentali, sulle aree tirreniche, dove avremo anche dei fenomeni, acquazzoni rovesci e dei temporali impegneranno soprattutto Sardegna, Bassa Toscana, Lazio, zone interne del centro, entro fine giornata anche parte della Campania. Sarà invece più asciutto sul resto d'Italia, con schiarite più ampie sul versante adriatico. Temperature ancora piuttosto miti, soffriranno infatti i venti da sud, tenderanno a intensificare soprattutto intorno alla Sardegna sulle aree tirreniche, dunque temperature massime ancora oltre i 23-24 gradi su gran parte d'Italia. Tuttavia mercoledì si avvicina una perturbazione più significativa e avremo un peggioramento ulteriore al nord. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Pino Daniele.

Un giorno insieme torna tra un'ora su Radio Margherita. Paolo Simoni, Quattro Zampe. Il tuo

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ciao, sono Manuela, chiamo da Settimo Torinese. Volevo dire ai politici, coloro che hanno queste potenzialità, sono al comune, per i bandi, ad esempio per le case popolari, io non ce l'ho con gli stranieri, però sono inavvicinabili le loro situazioni. Allora, case popolari del popolo italiano, ok, diamole anche agli stranieri, ma non solo agli stranieri. Quindi fate due bandi, uno per gli stranieri e uno per gli italiani, perché sennò noi italiani rimarremo sempre a piedi. La stessa cosa per il lavoro. Ciao a tutti, grazie.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto e ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30.

Radio Margherita, la tua radio preferita, augura a tutti una felice giornata. Oggi è il 6 ottobre 2026. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda San Bruno. Oggi è l'onomastico di Bruno e Bruna. Il nome ha origine danese e significa scuro. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 6 ottobre del 1924, in Italia iniziano le trasmissioni radiofoniche. Ed ora l'aforisma del giorno. La storia è un grande enigma in cui i vincitori scrivono il finale. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Quella ragazza mi ha detto: "Vieni a casa mia, non c'è nessuno". Sono andata a casa sua e non c'era nessuno. Consiglio della nonna. I legumi sono un alimento sano e gustoso, ma non tutti li digeriscono facilmente. Per renderli più facilmente digeribili, però, potete aggiungere delle foglie di alloro all'acqua di cottura. Provare per credere. Adesso, l'indovinello del giorno. Non fa domande, ma aspetta una risposta. La risposta è il telefono. Ed ecco,

0: pensiero marxista.
1: E ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
2: Sono Wanda, provincia di Torino. Il proverbio è: lontano dagli occhi, lontano dal cuore. L'altro è: chi troppo vuole, nulla stringe.
1: E terminiamo l'almanacco di oggi con Le canzoni di una volta.

0: Radio Margherita. Linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: In fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: Michele Bravi, Inverno dei fiori.
1: A volte il silenzio brucia come una ferita, il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi, ma ti lascio andare via quando piango. Ogni volta tu ritorni.

0: Bentrovati, vasta controffensiva ucraina sulla regione di Mosca, bersagliata nella notte da centinaia di droni. Il bilancio è di almeno 2 morti e 9 feriti. In fiamme un centro di produzione petrolifera. Sul fronte opposto un drone russo ha colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia. E crescono i timori per un allargamento del conflitto dopo l'allarme degli 007 tedeschi che accusano Mosca di condurre una guerra nell'ombra contro Berlino. Intanto l'Estonia sposta le truppe vicino al confine con la Russia, lo rivela il Financial Times, che cita una fonte militare anonima. A rush finale l'iter della legge elettorale alla Camera, il governo ieri ha posto la questione di fiducia sui primi 3 articoli del testo, scelta indegna, protesta l'opposizione. Oggi al via le dichiarazioni di voto, il via libera definitivo è atteso giovedì. Lite familiare finita in tragedia a Napoli, una 15enne ha colpito alla gola con un paio di forbici il fratello di 21 anni, ora ricoverato in ospedale. L'adolescente condotta in questura è stata denunciata per lesioni gravissime. Un'Italia tutta rivista batte di nuovo la Turchia 3-1 ieri sera a Bologna.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 6 ottobre. Sono le ore 9 e 2 minuti.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Franca Argento di Bagheria, in provincia di Palermo. Ci spostiamo ora ad Erice, in provincia di Trapani, dove gli auguri vanno a Vincenzo Renda. Proseguiamo verso San Benedetto Po, in provincia di Mantova, per fare gli auguri a Beatrice Bezzecchi. Infine, gli auguri vanno a Angela Cotrone di Strongoli, in provincia di Crotone. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno! Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
0: I Pooh, un minuto prima dell'alba.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Pino Daniele.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Biagio Antonacci. Quanto tempo

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 6 ottobre. Sono le ore 9 e 21 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda San Bruno.
1: Dal 24 settembre al 7 ottobre 2026, da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Bex, 60 centilitri, a 85 centesimi. Friggitrice ad aria, 9 litri Tognana, 2200 watt a 69 euro e 90 centesimi. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Federico Fellini? La più grande unità sociale del paese è la famiglia, oppure due famiglie, quella regolare e quella irregolare. Sa cosa diceva Sir Winston Churchill? Il successo non è mai definitivo, il fallimento non è mai fatale, è il coraggio di continuare che conta. Sa cosa diceva Calamandrei? L'interpretazione

0: Abbiamo lavoro, ora puoi. Il decreto coesione ha introdotto diverse misure per rafforzare la competitività del paese sostenendo l'occupazione. Tra queste il piano integrato autoimpiego, che prevede agevolazioni finanziarie per i giovani che avviano nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali. Possono accedere under 35 disoccupati o inoccupati o appartenenti ai cosiddetti working poor. A seconda della regione di residenza potranno beneficiare di uno dei due progetti finanziati dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, Resto al Sud 2.0 per le regioni meridionali e Autoimpiego Centro-Nord per le regioni centro-settentrionali. Elemento distintivo del piano autoimpiego è il doppio tutoraggio che affianca i neoimprenditori una volta ammessi alle agevolazioni. Il primo è un servizio di tipo tecnico per seguire tutte le fasi di avvio dell'attività ed è fornito da Invitalia, che è anche l'erogatore dei contributi a fondo perduto. Il secondo tutoraggio assiste le nuove imprese per affrontare l'ingresso nel mercato ed è gestito dall'Ente Nazionale per il Microcredito. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
1: Roberto Vecchioni, Chiamami ancora amore.
2: Per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero. Per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Io parlo per me e a nome di tutte le separate. Siamo donne che lottiamo per portare avanti questi figli, facciamo mamma, padre, facciamo tutto per loro. Papa Francesco dice che sono figli che soffrono, i figli di separati, ma anche le mamme soffrono insieme a loro. Rimaniamo in balia delle onde, nessuno ci aiuta a approdare a un porto, nessuno. Quindi dateci una mano, qualcuno che ci ascolta, io parlo a nome di tutte le separate, tutte. Grazie Radio Margherita.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 6 ottobre. Sono le ore 9:53.
2: Buongiorno e bentrovati all'edizione speciale della nostra rubrica degli auguri di buon compleanno. In apertura, i festeggiamenti si svolgono a San Lorenzo, in provincia di Reggio Calabria, per il compleanno di Mimmo Curato. Proseguiamo spostandoci a Viadana, in provincia di Mantova, si festeggia il compleanno di Marinella Pusceddu. Auguri da Messina per Giovanni Iannello. Chiudiamo il notiziario di buon compleanno con gli auguri a Rosario Vasta di Raddusa, in provincia di Catania. Questo era il nostro notiziario degli auguri. A tutti i festeggiati e ai nostri ascoltatori, i migliori auguri di buon compleanno!
0: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Notizie.
1: Bentrovati, si aggrava il bilancio della vasta controffensiva ucraina sulla regione di Mosca, bersagliata nella notte da centinaia di droni. L'attacco ha causato almeno 2 morti, 9 feriti e danni a un importante centro petrolifero. Sul fronte opposto un drone russo ha colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia. La riforma della legge elettorale si appresta a tagliare il traguardo finale, il via libera definitivo alla Camera è atteso per giovedì. Ieri il governo ha posto la questione di fiducia sui primi 3 articoli del testo, una scelta indegna, protestano le opposizioni. Salgono a 9 i feriti, di cui 2 in gravissime condizioni a seguito della forte esplosione avvenuta ieri sera in una palazzina di Bergamo. La probabile causa, una fuga di gas, 50 le persone sfollate. La settimana dei premi Nobel continua, dopo quello assegnato ieri per la medicina, oggi tocca il riconoscimento per la fisica e nella short list dei favoriti anche un italiano, Federico Capasso, romano di nascita, oggi ordinario di fisica applicata all'Università di Harvard. Una buona giornata da Alessio Galea.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Pino Daniele.

0: Un giorno insieme torna tra un'ora su Radio Margherita. Irene Grandi, finalmente io.
1: Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita. Gli amori miei buttati alla rinfusa.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita. Oggi è il 6 ottobre. Sono le ore 10 e 24 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda San Bruno.
1: Dal 24 settembre al 7 ottobre 2026, da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Granarolo, parzialmente scremato un litro, a 69 centesimi. Caffè Incialde Trinca per 100, a 8 euro e 99 centesimi. Vieni da

0: Radio Margherita presenta Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Il pomo d'Adamo deriverebbe dalla mela dell'Eden.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Durante la guerra fredda furono studiati piani nucleari lunari.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Gli astronauti osservano moltissime albe in poche ore.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Negli oceani esistono sorgenti idrotermali dove l'acqua raggiunge temperature elevatissime.
0: Radio Margherita ha presentato Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
2: Radio Margherita per la cultura.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati, si aggrava il bilancio della vasta controffensiva ucraina sulla regione di Mosca, bersagliata nella notte da centinaia di droni. L'attacco ha causato almeno 2 morti, 9 feriti e danni a un importante centro petrolifero. Sul fronte opposto un drone russo ha colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia. La riforma della legge elettorale si appresta a tagliare il traguardo finale. Il via libera definitivo alla Camera è atteso per giovedì. Ieri il governo ha posto la questione di fiducia sui primi 3 articoli del testo. Una scelta indegna, protestano le opposizioni. Salgono a 9 i feriti, di cui 2 in gravissime condizioni a seguito della forte esplosione avvenuta ieri sera in una palazzina di Bergamo. La probabile causa, una fuga di gas, 50 le persone sfollate. La settimana dei premi Nobel continua, dopo quello assegnato ieri per la medicina, oggi tocca il riconoscimento per la fisica e nella short list dei favoriti anche un italiano, Federico Capasso, romano di nascita, oggi ordinario di fisica applicata all'Università di Harvard. Una buona giornata da Alessio Galea.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri e i successi di oggi. Oggi è il 6 ottobre. Sono le ore 10 e 57 minuti.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Franca Argento di Bagheria, in provincia di Palermo. Ci spostiamo ora ad Erice, in provincia di Trapani, dove gli auguri vanno a Vincenzo Renda. Proseguiamo verso San Benedetto Po, in provincia di Mantova, per fare gli auguri a Beatrice Bezzecchi. Infine, gli auguri vanno a Angela Cotrone di Strongoli, in provincia di Crotone. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno! Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Pino Daniele.

0: tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 3.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Roberto da Imperia. Beh, per la collettività degli over 60 come me ci si può innamorare anche alla nostra età. Il cuore non invecchia mai, batte forte forte, ricordatevelo, ci si può innamorare, ci si innamora. Evviva l'amore. Grazie.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Donatella Rettore, il Cobra.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 6 ottobre. Sono le ore 11 e 22 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa cattolica ricorda San Bruno,

metti 5 euro di spesa, ricevi una cartolina cancella e gioca. Vinci subito migliaia di buoni spesa e tanti prodotti in omaggio e ben 20.000 euro in voucher vacanza. Hai già fatto la spesa? Ora non resta che giocare. Affrettati, il concorso finisce il 7. Vieni da Sisa.

Gino Sant'Ercole, all'anagrafe Luigi Sant'Ercole, è nato a Milano il 23 novembre 1940 ed è stato un cantautore, compositore, attore e chitarrista italiano. Ha scritto le musiche di alcune canzoni entrate nella storia della musica italiana come Una carezza in un pugno, Svalutation, Straordinariamente, Un bimbo sul leone e tante altre. Di famiglia di origine pugliese, Sant'Ercole è figlio di Rosa, sorella di Adriano Celentano, che è quindi suo zio, pur avendo solo 2 anni più di lui. Come lo zio, cresce anche lui in via Gluck, la strada che diventerà in seguito famosa. Proprio allo zio sono legati i suoi esordi musicali, quando Celentano forma i Rock Boys, poi diventati i Ribelli, di cui Sant'Ercole è il chitarrista. Insieme con altri artisti come Don Bacchi, Pilade e Ricky Gianco, affianca Celentano nella nascita del clan Celentano. Nel 1964 esordisce come cantante solista e il successo arriva con Stella d'Argento. Nel 1966 partecipa al Festival di Sanremo, presentando in abbinamento con lo zio il ragazzo della via Gluck, insieme con Nico Cerutti e Pilade, con la denominazione Trio del Clan. L'anno successivo partecipa al Festival di Zurigo. Nel frattempo Gino Sant'Ercole

Comencini, Luciano Salce, Mario Monicelli. Gino Santercole muore a Roma l'8 giugno 2018 all'età di 77 anni. Tra le canzoni più rappresentative di Gino Santercole ricordiamo Una carezza in un pugno, Straordinariamente, La lotta dell'amore, Stella d'argento,

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Gino Santercole.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Quella cosa che non so spiegare, quella canzone che vorrei scordare.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 6 ottobre. Sono le ore 11:54.

sono Michel Foggia, sono un marocchino. Telefono da Cosenza. Ascolto Radio Margherita perché sono un meccanico, lavoro da solo e sono ormai tutto il giorno con la Radio Margherita. Ho imparato a parlare italiano con lei, a conoscere il popolo italiano. Grazie Margherita. Radio

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Pino Daniele.

0: Un giorno insieme torna tra un'ora su Radio Margherita. Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Buongiorno Roberta, oggi inizia la tre giorni, di fatto che giovedì ci porta all'approvazione della legge elettorale alla Camera. Inizia oggi a Montecitorio con la votazione su due importanti articoli su cui il governo ha posto la fiducia. Non si vogliono correre rischi, evidentemente. Ma la questione resta anche un'altra, che c'è una tensione palpabile all'interno del Parlamento, perché siamo appunto alla fase finale e perché soprattutto giovedì sul voto finale c'è lo scrutinio segreto e chi vuole sabotare la legge ha solo quell'ultima possibilità. Ma ci saranno franchitiratori? Ci saranno dei kamikaze che rischiano la rielezione? È difficile sapere che cosa può succedere. Quello che è certo è che il clima internazionale di corsa al voto contagia anche l'Italia. E da ieri anche una voce della maggioranza, il capo dei senatori di Fratelli d'Italia, si è aggiunta a coloro che pronosticano una conclusione della legislatura entro la prima metà dell'anno prossimo, entro giugno. Magari in coabitazione nella stessa data, nell'election day, con il rinnovo dei consigli comunali, dei sindaci dei grandi comuni. E quello che può succedere? Lo vedremo. Quello che è sicuro è che si voterà, come sappiamo, nelle prossime settimane, praticamente a scadenza ravvicinatissima in Brasile, Israele, Spagna, Stati Uniti per le elezioni di metà mandato. È chiaro ed è evidente che è una fase cruciale per l'Occidente e ci siamo di mezzo anche noi.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione. Little Tony, vai giù per me. Tu sai.

In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Eros Ramazzotti.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Eros Ramazzotti.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Adesso tu. Un nuovo amore. Una storia importante.

24 settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Bex, 60 centilitri a 85 centesimi. Friggitrice ad aria, 9 litri Tognana, 2200 watt a 69 euro e 90 centesimi. Vieni

Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.

0: disidratare, dal francese. Significato: come verbo transitivo, togliere l'acqua presente in una sostanza. Come verbo intransitivo, subire una disidratazione.
1: Viaggio nella lingua italiana.
0: Stipite. Stipite. Dal latino stipitem.

0: pronunciare da in e palma. Si intende la palma della mano in segno di promessa e fede. Significato: in letteratura, sposare.
1: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 6 ottobre. Sono le ore 12 e 54 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Bentrovati. I due mercantili sono stati colpiti da droni nel Mar Nero, nella zona economica esclusiva della Bulgaria. Lo riferisce il governo di Sofia. Una delle due navi è affondata, disperso l'equipaggio, sull'altra è scoppiato un incendio, soccorsi 18 marinai a bordo. Intanto è salito a 2 morti e 9 feriti il bilancio della vasta controffensiva ucraina sulla regione di Mosca, colpita da centinaia di droni, danneggiato un importante centro petrolifero. In Francia, giornata di mobilitazione generale proclamata dai sindacati studenteschi per chiedere più risorse per l'istruzione. Nelle scorse ore, 2 gravi incidenti durante le manifestazioni. Un 15enne ha perso una mano, un altro ha perso permanentemente l'uso dell'occhio destro. Tennis, stagione finita per Jannik Sinner, Gerardo De Vivo.
3: Gioco set match, il ginocchio mette KO, il numero uno del mondo. Insieme ai dottori abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti e questo significa che la stagione è ufficialmente finita. Annuncia su Instagram. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine, farò il massimo per tornare al 100%. La finale di Wimbledon, vinta lo scorso 12 luglio, resterà dunque l'ultimo incontro disputato in questa stagione.
2: È tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Pino Daniele.
3: Savannah!

0: Un giorno insieme torna tra un'ora su Radio Margherita.
1: Mattia Bazar. C'è tutto un mondo intorno.

calmi questa gente intorno. Manager cazzuti, falchi iene, ti farò sapere quando torno. Ma ti lascio un sacco di parole e quel po' di roba che mi avanza qui.

0: se non basta il cuore, canta con il mio cuore.
1: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
2: E Daniela Condò, ascolto da Roma. E volevo conciliare il manuale del professor Beppe Ghisolfi come lettura, manuale di educazione finanziaria, è il vicepresidente di ABI, in quanto sottolinea il valore del risparmio come valore etico. In questo momento è importante, leggiamo che i risparmiatori non erano sufficientemente informati sulla una piena conoscenza dell'educazione finanziaria, e invece si presuppone che debba esserci previdenza per il futuro, coscienza anche dei limiti umani. Questo libro insegna proprio questo, questa opportunità che può dare una maggiore conoscenza del risparmio come virtù civile e come principio di comportamento, ma legato ovviamente a una consapevolezza culturale. Quindi educazione finanziaria e risparmio come frutto di riflessione, di apprendimento e di sensibilità.
3: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Sono le ore 13:24.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie vuoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: In un buon anno da Messina, subo bruscato, non pote pilo. Dopo aver sbagliato una volta, non si ritorna nell'errore.
4: Sono nonna Pina da Ribera. Il proverbio è questo: non c'è silenzio più triste dove l'amore tace o è assente.
5: Da Santa Lucia del Mela telefono, mi chiamo Rosaria, dalla provincia di Messina. Non c'è posto migliore della propria casa.
6: Liliana Rota, Catanzaro, Calabria. Il proverbio è: lavata la faccia, capari più bella. Traduzione: se ti lavi il viso, la tua bellezza è messa in risalto.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: E vi seguo perché mandate della bella musica italiana. Io sono Lino Polimeni e chiamo dalla Calabria, precisamente dal capoluogo di regione. Facevo una riflessione, quella che faccio spesso, ed è questa, e lo dico per tutti gli italiani che ci seguono: non è la libertà che manca, mancano gli uomini liberi, questo è il problema. Perché se ognuno di noi pensasse veramente a quello che accade in questo territorio, prenderebbe atto di quello che sto dicendo. Ripeto, non è la libertà che manca, mancano gli uomini liberi. Buon ascolto.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono invaghita. Oggi è il 6 ottobre. Sono le ore 13:54.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati, i due mercantili sono stati colpiti da droni nel Mar Nero, nella zona economica esclusiva della Bulgaria. Lo riferisce il governo di Sofia. Una delle due navi è affondata, disperso l'equipaggio. Sull'altra è scoppiato un incendio, soccorsi 18 marinai a bordo. Intanto è salito a 2 morti e 9 feriti il bilancio della vasta controffensiva ucraina sulla regione di Mosca, colpita da centinaia di droni, danneggiato un importante centro petrolifero. In Francia, giornata di mobilitazione generale proclamata dai sindacati studenteschi per chiedere più risorse per l'istruzione. Nelle scorse ore, 2 gravi incidenti durante le manifestazioni. Un 15enne ha perso una mano, un altro ha perso permanentemente l'uso dell'occhio destro. Tennis, stagione finita per Jannik Sinner. Gerardo De Vivo.
2: Gioco set match, il ginocchio mette KO, il numero uno del mondo. Insieme ai dottori abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti e questo significa che la stagione è ufficialmente finita, annuncia su Instagram. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine, farò il massimo per tornare al 100%. La finale di Wimbledon, vinta lo scorso 12 luglio, resterà dunque l'ultimo incontro disputato in questa stagione.
1: È tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Pino Daniele.

0: tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
6: Cugini di campagna. È lei. Sarà.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Mi chiamo Stefano e chiamo da Bari. Volevo rispondere al signore che si lamentava che lo Stato avesse elevato il servizio militare. Ma lei, signore, cosa pensa che insegnano al servizio militare? Tutti noi che l'abbiamo fatto abbiamo subito un sacco di ingiustizie peggio di quelle che subiamo ogni giorno. Ma cosa pensi, che con la violenza si insegna l'educazione? Anzi, la gente è venuta ancora fuori più maleducata e anche molto più aggressiva e piena di rabbia dentro. Grazie Radio Margherita.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Fred De Palma e Anitta.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Sono le ore 14 e 24 minuti.

24 settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Granarolo, parzialmente scremato un litro, a 69 centesimi. Caffè Incialde Trinca per 100, a 8 euro e 99 centesimi. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Che a vendere gli accendini ai semafori, ma non riuscì mai a trovare un semaforo con il vizio del fumo.
1: L'angolo del sorriso.
2: Un bambino cade, si sbuccia un ginocchio e se lo mangia.
1: L'angolo del sorriso.

0: A Stoccolma, dopo i premi Nobel 2026 per la medicina, ha assegnato oggi quello per la fisica. Lo ha vinto lo scienziato belga Francis Alsen per il suo ruolo nella creazione dell'osservatorio Ice Cube, che in Antartico sfrutta gli alti spessori del ghiaccio per catturare i neutrini ad alta energia. Nel Mar Nero due navi cargo sono state colpite da droni al largo della Bulgaria. Una è affondata con l'equipaggio disperso, l'altra ha preso fuoco, ma 18 marinai sono stati tratti in salvo. La Bulgaria ha convocato una riunione d'urgenza accusando la Russia. E pioggia di droni ucraini contro Mosca, 650, che hanno provocato 2 morti, 9 feriti e colpito un centro petrolifero. E sempre un drone ucraino ha ucciso 3 persone a Zaporizhia, zona ucraina controllata dai russi. Alta tensione nell'aula della Camera sulla riforma della legge elettorale, dove il governo ha blindato il testo ponendo la questione di fiducia sui primi 3 articoli che saranno votati per appello nominale tra oggi e domani. Giovedì il voto finale a scrutinio segreto. La Giunta Nazionale del CONI ha approvato il commissariamento della Federcalcio e indicato come commissario l'attuale presidente Giovanni Malagò. Chiusa così la vicenda del mancato tesseramento di Malagò al momento della candidatura. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Nina Fianoni, ascolto da Sanremo. Volevo dire che io giudicherei opportuno un valido discorso a livello di bioetica per il rispetto degli embrioni e di come vengono trattati prima e dopo la nascita. Grazie a Radio Margherita.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 6 ottobre. Sono le ore 15 e 2 minuti.
1: Benji e Fede.

0: Ciao Radio Margherita, sono Eugenio, chiamo dall'Aquila. Ascolto te a Radio Margherita perché quando viaggio è la mia migliore amica.
1: Radio Margherita, quando viaggi è la tua migliore amica, anche all'Aquila.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Pino Daniele.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 15:21.

metti 5 euro di spesa, ricevi una cartolina cancella e gioca. Vinci subito migliaia di buoni spesa e tanti prodotti in omaggio e ben 20.000 euro in voucher vacanza. Hai già fatto la spesa? Ora non resta che giocare. Affrettati, il concorso finisce il 7. Vieni da Sisa.

Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: l'indovinello del giorno.
1: Qual è la pianta più utile all'uomo? La risposta è la pianta dei piedi.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
1: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Little Tony, perdonala.
3: Sei tu fuori.

0: gesto di attenzione. Una parola cortese o uno sguardo sincero possono cambiare la giornata di una persona e trasmettere umanità.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 6 ottobre. Sono le ore 15:57.

0: Radio Margherita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Pino Daniele.

0: Un giorno insieme torna tra un'ora su Radio Margherita. Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Buongiorno Roberta, oggi inizia la tre giorni, di fatto che giovedì ci porta all'approvazione della legge elettorale alla Camera. Inizia oggi a Montecitorio con la votazione su due importanti articoli su cui il governo ha posto la fiducia. Non si vogliono correre rischi, evidentemente. Ma la questione resta anche un'altra, che c'è una tensione palpabile all'interno del Parlamento, perché siamo appunto alla fase finale e perché soprattutto giovedì sul voto finale c'è lo scrutinio segreto e chi vuole sabotare la legge ha solo quell'ultima possibilità. Ma ci saranno franchitiratori? Ci saranno dei kamikaze che rischiano la rielezione? È difficile sapere che cosa può succedere. Quello che è certo è che il clima internazionale di corsa al voto contagia anche l'Italia. E da ieri anche una voce della maggioranza, il capo dei senatori di Fratelli d'Italia, si è aggiunta a coloro che pronosticano una conclusione della legislatura entro la prima metà dell'anno prossimo, entro giugno. Magari in coabitazione nella stessa data, nell'election day, con il rinnovo dei consigli comunali, dei sindaci dei grandi comuni. E quello che può succedere? Lo vedremo. Quello che è sicuro è che si voterà, come sappiamo, nelle prossime settimane, praticamente a scadenza ravvicinatissima in Brasile, Israele, Spagna, Stati Uniti per le elezioni di metà mandato. È chiaro ed è evidente che è una fase cruciale per l'Occidente e ci siamo di mezzo anche noi.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Bruno Tron, chiamo da Perrero, Torino. Il mio messaggio è questo. Si fa un gran parlare delle frecce e del loro uso. Semplicissimo, le frecce sono da usarsi ogni qualvolta si cambia direzione. È solo questione di buona educazione stradale, soprattutto per informare chi ci segue sulle nostre intenzioni di guida. Nulla più, è questione di buona educazione. Grazie.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
2: Confronti. Un successo.

0: con il brano Non credere. Si sono confrontati oggi Fausto Leali e Mina.
1: Confronti. Enzo Iannacci, ragazzo padre.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 16:29.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Quando riponete la spesa nella dispensa, ricordatevi di non conservare mai le patate insieme alle cipolle. Marcirebbero entrambe molto rapidamente.
0: I consigli della nonna.
1: Avete finito la colla in casa? Preparatela voi, impastando farina e acqua. La rete di proteine che si forma è un ottimo sigillante.
0: I consigli della nonna.
1: La cerniera dei jeans non scorre? Provate a strofinarla con del burro cacao. Facile ed efficace.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Margherita Notizie.
1: Manifestazioni a Parigi e in altre città francesi per la terza giornata di mobilitazione degli studenti e ancora tafferugli soprattutto a Strasburgo e a Lione. La polizia ha usato lacrimogeni e idranti. A Marsiglia è partito un corteo selvaggio, cioè non autorizzato. E dall'inizio dei disordini sono rimasti feriti 215 studenti. Oggi le lezioni sono state sospese in quasi 900 scuole. Prosegue in un clima di acceso scontro politico il dibattito alla Camera sulla riforma della legge elettorale. L'Aula ha detto sì alla fiducia sull'articolo 1 con 226 voti favorevoli, 147 contrari e 3 astenuti. Ora è in corso le dichiarazioni di voto sulla fiducia relativa all'articolo 2, tra le proteste delle opposizioni che parlano di legge incostituzionale. Il CONI ha approvato il commissariamento della Federcalcio e indicato per l'incarico l'attuale presidente Giovanni Malagò. Si chiude così la vicenda del mancato tesseramento di Malagò al momento della sua candidatura. Entro il 31 gennaio 2027 si terranno nuove elezioni. È tutto da Nicola De Muro.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

così non faccio entrare, nessuno può più andare, è così.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Nella giornata di domani, mercoledì, graduale peggioramento del tempo su parte l'Italia per l'arrivo di un'intensa perturbazione dalle isole britanniche. Al nord, nuvole via via sempre più compatte con piogge entro il pomeriggio al nord-ovest, temporali anche intensi sulla Liguria, fenomeni che in serata saranno in marcia anche verso le regioni di nord-est. Al centro Italia anche qui spiccata variabilità, sensibile peggioramento serale sulla Toscana con rovesci intensi di pioggia. E poi al sud, mattinata di variabilità, qualche pioggia sul basso Tirreno, più probabile sulla Campania, meglio altrove. Segnaliamo i venti tesi in rinforzo di libeccio sulla Puglia. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Pino Daniele.

0: giorno insieme torna tra un'ora su Radio Margherita.
1: Cristiano Cosa, la vita cos'è?
2: La vita cos'è?

0: sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Fiori di Bach.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Io mi chiamo Vittorio e chiamo da Catania per l'ennesima volta. Evidentemente i miei messaggi non vi interessano perché non ne trasmettete mai. Comunque lancio questo messaggio. Io sono d'accordo sulle unioni civili e sull'adozione di figli da parte del partner, perché una certa opinione italiana si muove per impedire, perché sono vecchi conservatori e quindi loro impediscono, negando la libertà di scelta, negando i diritti altrui, impedendo agli altri di realizzarsi. L'amore non è fatto solo di sesso, è fatto di sentimento. Questa gente non l'ha capito e non lo capirà mai perché hanno le teste quadrate.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia. Le

0: viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Radio Margherita,
2: Radio Margherita,
1: la tua radio.

anche te. Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Sono le ore 17:24.

24 settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Bex, 60 centilitri a 85 centesimi. Friggitrice ad aria, 9 litri Tognana, 2200 watt a 69 euro e 90 centesimi. Vieni da Sisa.

0: Saper rispettare non è solo un atto di educazione, ma un segno di maturità e responsabilità verso se stessi e verso gli altri.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Mischio i problemi coi miei pensieri.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono una donna single che vuole avere un bambino. In Italia la legge 40 è contro i single, ma io mi domando, ma una single perché si deve venire vedere negato il diritto alla maternità e andare all'estero? In ogni caso l'amore, che venga solo da un genitore o venga da entrambe, quello che conta è amare.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 6 ottobre. Sono le ore 17 e 54 minuti. Bobby Solo, ieri sì.
1: Ieri.

0: Radio Margherita Notizie.
1: La riforma della legge elettorale, la Camera ha dato il via libera ai primi due articoli sottoposti a fiducia dal governo e giovedì il voto finale sul provvedimento. Il centrodestra voterà compatto, non ci saranno franchi tiratori, ha detto il vice premier Tajani. Con questa legge emergerà un Parlamento mascolinizzato, ha detto Luana Zanella di AVS. 500.000 persone in tutta la Francia, di cui 100.000 soltanto a Parigi, per la terza giornata di mobilitazione degli studenti a favore della scuola pubblica. A Parigi scontri con la polizia che ha fermato 12 giovani. Non si parli di violenza della polizia, ha detto il primo ministro Le Cornu all'Assemblea Generale. Gli attacchi alla navigazione civile sono inaccettabili, così la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen sull'ultimo attacco con droni che ha colpito ieri 4 navi cargo nel Mar Nero, nello spazio commerciale della Bulgaria. Si sospettano droni russi. La strage di Crans Montana, Jessica Moretti, proprietaria del locale Constellation, potrebbe percepire un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute, dopo il rogo di Capodanno nel suo disco bar in cui persero la vita 41 persone. È tutto da Nicola De Muro.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Pino Daniele.

4. Pino Marinaccio, L'Arca di Noè.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Salve, mi chiamo Giorgia e vi ascolto da Catania. Volevo rispondere a quel signore che ha parlato del 25 aprile dicendo facendo una critica ai partigiani. Le volevo dire, carissimo signore, che l'Italia è stata liberata, l'Italia come il resto del mondo, ricordiamo il 25 aprile, perché proprio è stata liberata dai maltrattamenti e soprusi che sono stati fatti. Quindi, indipendentemente dalla situazione politica in cui ci troviamo oggi, la prego di portare rispetto sia a quei partigiani che al nostro 25 aprile. Arrivederci.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Sono le ore 18:25.

0: Radio Margherita presenta Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Il pranzo di Natale polacco per tradizione contiene 12 portate.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: In Inghilterra esiste un albergo che accetta solo clienti accompagnati dal cane.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Gli squali uccidono circa 10 persone l'anno, meno di api, vespe e cani.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Il corpo ospita trilioni di microorganismi. Batteri, funghi e altri microorganismi vivono sulla pelle e soprattutto nell'intestino. Il loro insieme viene chiamato microbiota e interagisce continuamente con il nostro organismo.
0: Radio Margherita ha presentato Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
2: Radio Margherita per la cultura. Faccia nuvola. Portami a ballare in primavera.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ciao, sono Margherita, chiamo da Palermo. Avrei una proposta da fare al nostro caro sindaco. Perché invece di mettere le squadre per le zone blu che multano, non fanno una multa a chi sporca la mia amata città? 50 euro a chi butta anche una cicca di sigarette. Forse solo così la nostra città sarebbe più vivibile. Grazie e speriamo che il mio messaggio venga ascoltato. Ciao.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 6 ottobre. Sono le ore 18 e 54 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Tornano a salire i prezzi dei carburanti alla pompa, non scatta infatti il meccanismo delle accise mobili e il gasolio aumenta di 6,1 centesimi al litro, mentre resta invariato il tetto sulla benzina proposto da Eni. E salgono i mercati azionari grazie alla ripresa del traffico nello stretto di Hormuz, che fa scendere il greggio Brent sotto i 100 dollari al barile. Le borse europee infatti chiudono in rialzo con Piazza Affari a più 0,87%, trascinate dal buon andamento dei titoli di vari comparti e dai record storici segnati dal Nasdaq a Wall Street. L'attenuazione delle tensioni energetiche allontana il rialzo dei tassi e fa scendere lo spread BTP Bund a 105 punti base, premiando così anche il mercato dei titoli di Stato. L'Italia resta legata al contante. Un nuovo studio della Banca d'Italia evidenzia come il 50,2% dei consumatori usi ancora metodi tradizionali e solo il 15% sia pienamente digitale. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Pino Daniele.

0: tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Volevo salutare gli amici di Radio Margherita, sono Lino Polimeni, chiamo dalla Calabria. Volevo dare un consiglio agli imprenditori, coloro che devono in qualche maniera mantenere una voce libera come Radio Margherita, che applica l'articolo 21 della Costituzione dando spazio a tutti i telespettatori in Italia. È una delle radio, secondo me, visto che conosco bene la comunicazione, che dovrebbe essere sponsorizzata e aiutata dalle grosse aziende a livello nazionale. Ha un grande seguito in Calabria, ma credo anche in Italia. Quindi aiutiamo Radio Margherita con gli sponsor di grandi aziende italiane.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

restituirle la libertà. Forse una lacrima, forse una sola sulla mia tomba si spenderà, forse un sorriso, forse uno solo dal mio ricordo germoglierà. Se dalla carne mia già corrosa, dove il mio cuore ha battuto il tempo, dovesse nascere un giorno

frate che fosti la più contesa, la cortigiana che non si dà a tutti, ed ora all'angolo di quella chiesa offri le immagini ai belli e ai brutti. Lascio le note di questa canzone, canto il dolore della tua illusione, a te che sei per tirare avanti, costretta a vendere Cristo ai santi.

0: I fratelli dell'altra sponda cantammo in coro giù sulla terra, amammo in cento l'identica donna, partimmo in mille per la stessa guerra. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 19:25.

4 settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Granarolo, parzialmente scremato un litro, a 69 centesimi. Caffè Incialde Trinca per 100, a 8 euro e 99 centesimi. Vieni da

Gino Sant'Ercole, all'anagrafe Luigi Sant'Ercole, è nato a Milano il 23 novembre 1940 ed è stato un cantautore, compositore, attore e chitarrista italiano. Ha scritto le musiche di alcune canzoni entrate nella storia della musica italiana come Una carezza in un pugno, Svalutation, Straordinariamente, Un bimbo sul leone e tante altre. Di famiglia di origine pugliese, Sant'Ercole è figlio di Rosa, sorella di Adriano Celentano, che è quindi suo zio, pur avendo solo 2 anni più di lui. Come lo zio, cresce anche lui in via Gluck, la strada che diventerà in seguito famosa. Proprio allo zio sono legati i suoi esordi musicali, quando Celentano forma i Rock Boys, poi diventati i Ribelli, di cui Sant'Ercole è il chitarrista. Insieme con altri artisti come Don Bacchi, Pilade e Ricky Gianco, affianca Celentano nella nascita del clan Celentano. Nel 1964 esordisce come cantante solista e il successo arriva con Stella d'Argento. Nel 1966 partecipa al Festival di Sanremo, presentando in abbinamento con lo zio il ragazzo della via Gluck, insieme con Nico Cerutti e Pilade, con la denominazione Trio del Clan. L'anno successivo partecipa al Festival di Zurigo. Nel frattempo Gino Sant'Ercole si innamora e poi sposa la sorella della moglie di Celentano, Anna Moroni, diventando quindi il cognato di suo zio. Compone anche colonne sonore. Un particolare successo riscuote Such a Cold Night Tonight, inclusa nel film e nel disco Yuppie-Doo. Un ottimo consenso di critica ottiene anche la sua colonna sonora del film Segni Particolari, bellissimo. Partecipa a Un disco per l'estate 1970. Nel suo percorso di attore lavora con registi come Pietro Germi, Dino Risi, Giuliano Montaldo, Luigi Comencini, Luciano Salce, Mario Monicelli. Gino Sant'Ercole muore a Roma l'8 giugno 2018 all'età di 77 anni. Tra le canzoni più rappresentative di Gino Sant'Ercole ricordiamo Una carezza in un pugno, Straordinariamente, La lotta dell'amore, Stella d'argento,

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Gino Sant'Ercole.
0: Radio Margherita, per la memoria.

Le prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche.

0: Ogni persona porta con sé una storia, dei sogni e delle fragilità. Rispettarle significa riconoscere il valore della vita umana.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 6 ottobre. Sono le ore 19 e 54 minuti. Giusy Ferreri, non ti scordar mai di me.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Pino Daniele.

0: Un giorno insieme torna tra un'ora su Radio Margherita. Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Che paragone c'è, che in qualche modo parallelo c'è tra quello che sta succedendo in Francia e quello che sta succedendo in Spagna? È una nuova stagione di piazze, una nuova stagione di manifestazioni e di scontri? È un nuovo 68? Sono tutte domande che ci si fa un po' pigramente, anche perché le due storie sono completamente diverse, e se ci intendiamo, quello che sta succedendo a Madrid non va certo contro l'attuale governo, che, come si sa, ha deciso attraverso il suo primo ministro di andare alle elezioni anticipate alla fine del mese prossimo, ma va semmai contro il Parlamento, che ha rigettato la proposta di Sanchez di una normativa che tuteli gli affittuari che si trovano in maggiore difficoltà. Ed è il problema comunque generale della casa in Spagna, per cui però ci sono manifestazioni soprattutto studentesche nelle grandi città. Tutto diverso da questo punto di vista quello che accade in Francia, dove ci sono manifestazioni studentesche che partono proprio dai licei e dalle condizioni dei licei in tutto il paese. Sembrava una fiammata destinata a esaurirsi con i giorni centrali della scorsa settimana. Invece in questa nuova settimana tutto è ripreso con maggiore vigore e anche, va detto, con maggiore ricorso alla violenza, soprattutto nella capitale. A Parigi ci sono stati scontri tra giovani incappucciati vestiti di nero e le forze dell'ordine. Questo vuol dire che esiste una militarizzazione della protesta, o che si è infiltrata all'interno della protesta, il che è ancora più pericoloso. La questione di fondo è che nessuno sarebbe in grado di spiegare cosa vogliono davvero i giovani studenti e partecipanti comunque a vario titolo alle manifestazioni. Un liceo più giusto, delle strutture scolastiche più moderne, o che cosa? Perché tutto questo improvvisamente è esploso? Il problema è che non lo sa un governo che dovrebbe essere attentissimo alle ragioni del progresso, mentre, come si sa, soffia sul fuoco la France Insoumise di Mélenchon, l'ala sinistra della rappresentanza progressista del paese, contrapposta alla destra d'ordine di Marine Le Pen. Successe così anche nel 1968 e alla fine stravinse De Gaulle.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione. Gianni Morandi. Che so-

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Mi chiamo Maria e parlo della provincia di Caltanissetta. Volevo solamente testimoniare che tramite le vostre musiche e quant'altro ho allontanato la depressione che mi attanagliava da parecchi anni. Questo perché siete stupendi, anzi, scusate se esagero, dovrebbero proporvi per un encomio nazionale, visto che contribuite alla rinascita morale e psicologica delle persone sole. Siete meravigliosi, buongiorno, grazie.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita presenta Tre canzoni.
2: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Eros Ramazzotti.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Eros Ramazzotti.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Adesso tu. Un nuovo amore. Una storia importante.

euro di spesa, ricevi una cartolina cancella e gioca. Vinci subito migliaia di buoni spesa e tanti prodotti in omaggio e ben 20.000 euro in voucher vacanza. Hai già fatto la spesa? Ora non resta che giocare. Affrettati, il concorso finisce il 7. Vieni da Sisa.

0: Preferita musica italiana presenta Simone Baldini. Forza e solidarietà. Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.
1: Ci sono eventi che non si possono evitare e di fronte a catastrofi naturali tutti ci sentiamo colpiti, anche se non ci troviamo nei territori direttamente coinvolti dall'evento disastroso. L'alluvione che colpì la pianura romagnola ce lo ricorda. Molte sono state le persone accorse in aiuto e qualcuno ha ricevuto un riconoscimento speciale. Simone Baldini è stato insignito dal Presidente della Repubblica tra gli eroi civili per l'immediata disponibilità offerta alle popolazioni alluvionate dell'Emilia-Romagna. Non posso che essere onorato. Voglio essere di rappresentanza per i tantissimi volontari che, come me, ci hanno messo il cuore. Non abbiamo fatto molto, ma sembra che abbiamo fatto tantissimo. Il mio pensiero va a chi ha perso tutto: la casa, i mobili, la macchina. Ci vuole del coraggio per ricominciare. Pensate a loro, oltre che a me. Simone ha 42 anni e dal 1997 è costretto sulla sedia a rotelle a causa di un virus al midollo spinale. Quando vide in TV le immagini del fango che ricopriva i comuni della Romagna, non ebbe dubbi e si recò subito a Forlì, assieme alla compagna e alla sorella, per dare un aiuto concreto alle persone colpite dall'alluvione. Come lui, molti altri volontari hanno offerto il proprio aiuto. A Forlì una foto gli è stata scattata di spalle mentre spalava il fango ed è diventata virale sui social. Non mi sento un eroe. Nei momenti di bisogno siamo tutti uguali, a prescindere dalla propria condizione fisica, racconta Simone. Ma se quell'immagine può essere da stimolo e spronare tanti altri a fare i volontari e se può contribuire anche solo in minima parte a risollevare il morale delle migliaia di persone colpite dall'alluvione, allora ben venga. Simone, prima della disabilità, praticava calcio, nuoto e andava in bici. Dopo la malattia ha iniziato gli sport paraolimpici, vincendo gare di handbike, triathlon e canottaggio. Simone Baldini è l'esempio vivente che non conta soltanto ciò che ci accade, ma come decidiamo di reagire. Ripartire dopo i momenti di difficoltà ci fa scoprire risorse in noi che non sapevamo di avere. E la nostra storia può essere d'esempio per gli altri. Simone Baldini nel periodo dell'alluvione in Romagna ricevette molte interviste e durante quell'esperienza disse: se potete, andate a dare una mano. È una grossa lezione di vita personale. Senza dimostrare nulla, date solo aiuto. È un'emozione impagabile. Anche se siete una goccia nell'oceano, goccia dopo goccia, può nascere qualcosa di grande.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Simone Baldini, Forza e Solidarietà. Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.

0: riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.
1: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
2: Mi chiamo Gaspare, chiamo da Alcamo. Io dico soltanto una cosa: difendete il paesaggio vi appartiene. Arrivederci.
3: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Dilaga la protesta in Francia, molti disordini. Sentiamo Laura Carchidi.
1: A Parigi 100.000 studenti e sindacati della funzione pubblica. Nel corso del corteo parigino si sono registrati disordini. Circa 300 manifestanti hanno bersagliato una banca e attaccato le forze dell'ordine con un fitto lancio di oggetti e pietre. La polizia ha risposto con i lacrimogeni per disperdere i violenti. 12 fermi. Il premier Le Cornu ha annunciato all'Assemblea nazionale la sospensione delle lezioni nei licei per 3 giorni.
0: In Israele l'anniversario del 7 ottobre, tra allerta e tensione, il ministro della difesa Katz minaccia una reazione spropositata in caso di attacchi ai soldati nella striscia. Domani a Tel Aviv le commemorazioni dei familiari delle vittime. Il giallo di Pietra Catella, la causa della morte di Antonella Di Elsi e della figlia Sara Di Vita è sicuramente l'avvelenamento da ricina, ma l'ingestione potrebbe essere stata accidentale. Così Benedetta De Luca, l'anatomo patologa che ha effettuato l'autopsia sui corpi delle due donne. Da Malagò a Malagò, il CONI commissaria la Federcalcio. Il commissario è lo stesso attuale presidente. È tutto da Nicola De Muro.
2: Sempre informati con Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 6 ottobre. Sono le ore 20 e 57 minuti. Albano, nel sole. Perché?

0: chiamo Maria Luisa e chiamo da Cagliari. Ascolto Radio Margherita perché la vostra emittente ha il pregio di far ascoltare le canzoni senza parlarci sopra con stupide interruzioni.
1: Radio Margherita, musica italiana senza stupide interruzioni, anche a Cagliari.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Pino Daniele.
4: Se tu fossi qui, adesso io saprei

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Gaetano da Napoli, vorrei fare un appello. Gentilmente, la sera quando si esce per strada, mettete qualche cosa che si vede nello scuro, perché si potrebbe ridurre di molto la mortalità, perché c'è anche la fatalità purtroppo sulle strade. La sera, con i fari negli occhi, non sempre si vedono le persone che camminano completamente oscuro, nella penombra. Gentilmente, indossate quei famosi giubbotti. Si possono evitare parecchi dolori sia a chi porta la macchina e sia a chi perde un caro sulla strada. Si possono ridurre, non di molto, perché anche un ubriaco potrebbe vedere questi cadere frangenti che hanno i giubbotti. Grazie Radio Margherita, sei sempre grande.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Loredana Bertè.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Sono le ore 21 e 22 minuti.

4 settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Bex, 60 centilitri a 85 centesimi. Friggitrice ad aria, 9 litri Tognana, 2200 watt a 69 euro e 90 centesimi. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Salvatore Adamo, il nostro romanzo. Buongiorno.

0: Radio Margherita presenta Gli dèi e gli eroi delle favole antiche. Viaggio attraverso il mito greco. Un programma di Gabriella De Blasio.
1: La ninfa Aretusa. Tra le ninfe del seguito di Artemide vi è Aretusa, amata da Alfeo. Alfeo è il dio fiume che scorre attraverso l'Elide e taglia con la sua corrente il sito di Olimpia. Un giorno Alfeo, vista la bella ninfa Aretusa, se ne innamora perdutamente. Ma, come tutte le compagne del seguito della dea, anche Aretusa respinge l'amore. Fugge quindi Aretusa e attraversa il mare finché giunge a Ortigia, in Sicilia, dove diviene sorgente. Ma Alfeo non si arrende, attraversa il mare anch'egli, e senza che le sue acque si mescolino alle acque salmastre, giunge fino a Ortigia, il cui nome significa quaglia. E qui finalmente si unisce alla sua amata, la fonte Aretusa. In un'altra versione del mito, Aretusa è una ninfa cacciatrice che un giorno, vinta dalla calura estiva, si tuffa tra le sorgenti di un fiume sui monti dell'Arcadia. Mentre nuota serena assaporando la frescura del bagno, sente all'improvviso che le sue caviglie sono come sfiorate lievemente da una dolce carezza. E intanto una voce lieve e quasi impercettibile, ma ferma, la chiama. È Alfeo, il dio fiume. Esce dall'acqua velocemente la ninfa e, spaventata, corre via veloce tra i campi, ma il dio, presa forma umana, la insegue, rivolgendo le dolci parole da innamorato. Aretusa, infine, stanca per la lunga corsa, si sente perduta con il dio già alle sue spalle ed è allora che, stremata, invoca l'aiuto di Artemide, la dea vergine che non conosce lo spasimo dell'amore. La signora della caccia la soccorre, immergendola in una nube, in modo che Alfeo non possa vederla, ma lui ancora la chiama. Aretusa, Aretusa. Poi la ninfa è trasformata in acqua e il dio riconosce in quell'acqua la sua amata. Ed è così che, lasciata la forma umana che aveva assunto, torna a essere corrente per mescolarsi a lei. Intanto Artemide apre una voragine e fa sprofondare la ninfa in buie caverne sotterranee, finché riesce a riemergere a Ortigia, in Sicilia. Qui il dio però la raggiunge e unisce per sempre le sue acque alle acque della ninfa. È la fonte Aretusa.
0: Radio Margherita ha presentato Gli dèi e gli eroi delle favole antiche. Viaggio attraverso il mito greco. Un programma di Gabriella De Blasio.
2: Radio Margherita per la cultura.
3: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata.

0: Il vero progresso di una società si misura dal grado di rispetto che sa garantire a ciascun individuo, soprattutto ai più deboli.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Sergio, telefono da Mesagne, Brindisi. Voglio fare un appello a Radio Margherita. È utile per la nostra salute non usare concimi e pesticidi in agricoltura. La chimica di pesticidi e concimi è dannosa per la nostra salute. Grazie Radio Margherita.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Margherita da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Tempo molto variabile anche nella giornata di mercoledì sul versante tirrenico, con tanti annuvolamenti e qualche piovasco temporale che insisterà soprattutto tra Campania, Calabria e aree interne appenniniche. Più asciutto sul versante adriatico, con anche maggiori schiarite, mentre al nord-ovest è tempo in peggioramento per l'arrivo di una nuova perturbazione atlantica, questa volta più organizzata, porterà piogge e rovesci più diffusi tra pomeriggio e sera, in estensione poi anche a Lombardia e Toscana. Venti da sud di sciroccoli beci a tratti moderati o tesi, con temperature dunque che si mantengono piuttosto elevate, specie al centro-sud. In calo i valori al nord-ovest per l'arrivo delle nuvole. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
2: Oggi è il 6 ottobre, sono le ore 21 e 55 minuti.
3: Roberto Vecchioni, Milady.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Dilaga la protesta in Francia, molti disordini. Sentiamo Laura Carchidi.
2: A Parigi 100.000 studenti e sindacati della funzione pubblica. Nel corso del corteo parigino si sono registrati disordini. Circa 300 manifestanti hanno bersagliato una banca e attaccato le forze dell'ordine con un fitto lancio di oggetti e pietre. La polizia ha risposto con i lacrimogeni per disperdere i violenti. 12 fermi. Il premier Le Cornu ha annunciato all'Assemblea Nazionale la sospensione delle lezioni nei licei per 3 giorni.
1: In Israele l'anniversario del 7 ottobre tra allerta e tensione. Il ministro della difesa Katz minaccia una reazione spropositata in caso di attacchi ai soldati nella striscia. Domani a Tel Aviv le commemorazioni dei familiari delle vittime. Il giallo di Pietra Catella. La causa della morte di Antonella Di Elsi e della figlia Sara Di Vita è sicuramente l'avvelenamento da ricina, ma l'ingestione potrebbe essere stata accidentale. Così Benedetta De Luca, l'anatomo patologa che ha effettuato l'autopsia sui corpi delle due donne. Da Malagò a Malagò, il CONI commissaria la Federcalcio. Il commissario è lo stesso attuale presidente. È tutto da Nicola De Muro.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Pino Daniele.

00 30 34 64. Giovanotti, estate.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Sergio, telefono da Misagne, Brindisi. Voglio fare un appello a Radio Margherita. Per ridurre l'inquinamento è utile commercializzare piccole, medie e grandi auto elettriche. È urgente. Grazie, Radio Margherita.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Sono le ore 22 e 24 minuti.

settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Granarolo, parzialmente scremato un litro, a 69 centesimi. Caffè in cialde Trinca per 100, a 8 euro e 99 centesimi. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta La Pulce e il Prof.
1: La Pulce e il Prof.
0: Rubrica quotidiana a cura del professore Enrico Michetti, esperto di amministrazione pubblica.
2: Ehi prof, sicuramente fare il sindaco è un lavoro difficile, ma a volte esagerano proprio.
3: A cosa si riferisce, Pulce?
2: All'uso improprio del potere di emettere ordinanze contingibili ed urgenti. Ma prof Michetti, le sembra possibile che il sindaco vieti ai proprietari dei cani, anche se muniti di guinzaglio, di poter accedere con il proprio animale a tutti i pubblici giardini del territorio comunale?
3: Effettivamente, Pulce, il potere di emanare ordinanze cosiddette extra ordinem presuppone da un lato una situazione di pericolo effettivo da esternare con congrua motivazione e dall'altro una situazione eccezionale ed imprevedibile cui non sia possibile farvi fronte con i mezzi ordinari.
2: E quale sarebbe questa situazione urgente, imprevedibile ed eccezionale che legittima un sindaco a vietare di condurre a guinzaglio i cani? Non è di certo imprevedibile. Penso sia chiaro che il problema non siano i cani, ma piuttosto i padroni che non rispettano quel minimo di regole per il decoro urbano e la sicurezza della salute pubblica. Occorrerebbe piuttosto agire contro i padroni maleducati e prepotenti.
3: Cara Pulce, non esageri. La giurisprudenza in casi del tutto analoghi a questo è ormai pacifica nell'affermare che è illegittima un'ordinanza con la quale il sindaco, al fine di tutelare il diritto alla salute e all'igiene pubblica, abbia disposto il divieto assoluto di introdurre cani, anche se custoditi, nelle aree destinate a giardini pubblici. Tale ordinanza, infatti, sarebbe risultata eccessivamente limitativa della libertà di circolazione delle persone. Infatti, Pulce, lo scopo perseguito dall'ente di mantenere il decoro e l'igiene pubblica è già adeguatamente soddisfatto laddove il sindaco imponga agli accompagnatori o custodi di cani di rimuovere gli escrementi con apposite palette, sacchetti di plastica o qualsiasi altro strumento idoneo all'uso e di provvedere anche al loro smaltimento tra i rifiuti indifferenziati.
2: Quindi prof, qui la morale della favola è che il problema si risolve trattando i padroni come i bambini sulla spiaggia, ovvero con palette e secchiello. E allora, informazione di servizio ai sindaci in ascolto: evitate di emettere ordinanze illegittime, ma vigilate e colpite i trasgressori con multe severe.
3: In quelle città in cui i sindaci hanno a cuore la pulizia, i risultati si vedono. Perderai forse una parte dell'elettorato, ma ne guadagnerà l'ambiente. Pulce, sa cosa diceva un tweet? Finché mia moglie resta così maniaca dell'ordine e della pulizia, io sto tranquillo. Non mi ucciderebbe mai, anche solo per la paura di sporcare.
0: Radio Margherita, la tua radio preferita. Ha presentato
4: Ascolta e vedrai, non te ne pentirai. Prof, prof, prof.
0: La Pulce e il Prof. Radio Margherita, per la legalità.

0: definite gossip, cioè pettegolezzo. Sono riviste idiote e non insegnano niente sotto il profilo umano e sociale. Spingono le persone a desiderare e a dare importanza soltanto alle cose materiali. Sono sicuro che queste persone non smetteranno di leggere questi giornali. Voglio comunque consigliare loro di interessarsi anche a una lettura che insegni qualcosa di veramente utile e importante per la loro vita di tutti i giorni. Grazie e un bacio a tutti, e soprattutto a Radio Margherita.
1: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 6 ottobre. Sono le ore 22:51.

sono Gabriella e telefono da Torino. Io ascolto Radio Margherita perché trasmette le più belle canzoni italiane, anche quelle del passato che mi ricordano quando la mia mamma le cantava. E poi non hai DJ che sparano scemenze tutto il giorno. Continuate così. Grazie.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Pino Daniele.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Che paragone c'è, che in qualche modo parallelo c'è tra quello che sta succedendo in Francia e quello che sta succedendo in Spagna? È una nuova stagione di piazze, una nuova stagione di manifestazioni e di scontri? È un nuovo 68? Sono tutte domande che ci si fa un po' pigramente, anche perché le due storie sono completamente diverse, e se ci intendiamo, quello che sta succedendo a Madrid non va certo contro l'attuale governo, che, come si sa, ha deciso attraverso il suo primo ministro di andare alle elezioni anticipate alla fine del mese prossimo, ma va semmai contro il Parlamento, che ha rigettato la proposta di Sanchez di una normativa che tuteli gli affittuari che si trovano in maggiore difficoltà, ed è il problema comunque generale della casa in Spagna, per cui però ci sono manifestazioni soprattutto studentesche nelle grandi città. Tutto diverso da questo punto di vista quello che accade in Francia, dove ci sono manifestazioni studentesche che partono proprio dai licei e dalle condizioni dei licei in tutto il paese. Sembrava una fiammata destinata a esaurirsi con i giorni centrali della scorsa settimana. Invece in questa nuova settimana tutto è ripreso con maggiore vigore e anche, va detto, con maggiore ricorso alla violenza, soprattutto nella capitale. A Parigi ci sono stati scontri tra giovani incappucciati vestiti di nero e le forze dell'ordine. Questo vuol dire che esiste una militarizzazione della protesta, o che si è infiltrata all'interno della protesta, il che è ancora più pericoloso. La questione di fondo è che nessuno sarebbe in grado di spiegare cosa vogliono davvero i giovani studenti e partecipanti comunque a vario titolo alle manifestazioni. Un liceo più giusto, delle strutture scolastiche più moderne, o che cosa? Perché tutto questo improvvisamente è esploso? Il problema è che non lo sa un governo che dovrebbe essere attentissimo alle ragioni del progresso, mentre, come si sa, soffia sul fuoco la France Insoumise di Mélenchon, l'ala sinistra della rappresentanza progressista del paese, contrapposta alla destra d'ordine di Marine Le Pen. Successe così anche nel 1968 e alla fine stravinse De Gaulle.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: 800 30 34 64.
1: Bobby Solo. Gelosia.
2: Se ti va.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Sono le ore 23:23.

euro di spesa, ricevi una cartolina cancella e gioca. Vinci subito migliaia di buoni spesa e tanti prodotti in omaggio e ben 20.000 euro in voucher vacanza. Hai già fatto la spesa? Ora non resta che giocare. Affrettati, il concorso finisce il 7. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita presenta 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera. Oggi con
1: Mark Twain, Le avventure di Tom Sawyer. Tom! Nessuna risposta. Tom! Ancora nessuna risposta. Che sta combinando quel ragazzo? Vorrei proprio saperlo. Ehi, Tom! L'anziana signora abbassò gli occhiali e al di sopra di essi guardò intorno a sé nella stanza. Poi li spinse di nuovo in su e guardò di sotto ad essi. Di rado, o mai, guardava attraverso gli occhiali una cosa piccola come un ragazzetto, poiché quello era il suo paio d'occhiali da parata. L'orgoglio del cuore di lei. Occhiali fatti per l'eleganza, non per l'utilità. Avrebbe potuto vederci altrettanto bene attraverso un paio di coperchi per stufe. Ora, per un momento parve perplessa e disse, non minacciosamente, ma con una voce così forte da farsi sentire anche dai mobili. Bene, se ti metto le mani addosso io... Non completò la frase, perché nel frattempo si era chinata e stava sferrando colpi con la scopa sotto il letto e pertanto le occorreva fiato per ritmare i colpi stessi. Non riuscì a far risorgere altro che il gatto. Non ho mai conosciuto nessuno più scavezzacollo di quel ragazzo. Si avvicinò alla porta, rimase in piedi sulla soglia e guardò fuori, tra le piante di pomodoro e l'erba stramonio che costituivano l'orto. Niente, di Tom nessuna traccia. Pertanto alzò ulteriormente la voce, ad un angolo proporzionato alla distanza, e urlò: «Ehi, Tom!» Vi fu un lieve suono alle sue spalle e lei si girò giusto in tempo per afferrare un lembo della giacchetta del ragazzino e bloccarne la fuga. «Preso! Avrei dovuto pensare a quell'armadio a muro. Che cosa ci stavi facendo là dentro?» «E niente! Niente? Guarda in che stato hai le mani e la bocca! Cos'è quella roba?» «Non lo so, zia!» «E beh, lo so io! È marmellata, ecco che cos'è!» «Mille volte ti avrò detto che se non ti fossi deciso a lasciare stare la marmellata ti avrei scorticato vivo!» «Dammi la bacchetta!» La bacchetta rimase liberata a mezz'aria. Il pericolo era gravissimo. «Mamma mia, guarda dietro di te, zietta!» L'anziana signora girò di scatto sui tacchi, sollevando al contempo per prudenza la gonna, e il ragazzo fuggì all'istante, si arrampicò su per l'alta recinzione di assi e scomparve al di là di essa. Zia Polly rimase immobile, sorpresa, e poi ridacchiò sommessamente. «Diavolo di un ragazzo, possibile che io non riesca a imparare mai niente? Non me ne ha mai giocati abbastanza di tiri perché debba stare in guardia, eh? Ma i vecchi stoppi

0: Abbiamo trasmesso 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera.
1: Oggi abbiamo ascoltato Mark Twain, Le avventure di Tom Sawyer.
2: Radio Margherita per la cultura.

0: insolita musica italiana.
1: Renato Brioschi, condannato ad amarti.
2: Oggi senza te

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Allora, io sono Salvatore Russo da Paternò. Io ho notato che i mezzi di soccorso stradale, camion, hanno dei pianali pericolosissimi. Di dietro senza sponda c'è una lama retta, una lama vera e propria, e di lato c'hanno delle parvenze e delle spondine. Questi automezzi sono a norma, sono autorizzati, a me sembra che sono solo pericolosi. Grazie.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Sono le ore 23 e 58 minuti.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Albano e Romina Power.

Un giorno insieme torna tra un'ora su Radio Margherita. Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di Angelo Branduardi.

0: spinge gli estremi pensieri che immaginerà.
1: Da Radio Margherita stiamo ascoltando Buongiorno con, oggi in compagnia di Angelo Branduardi.

0: Radio Margherita ha presentato Buongiorno con.
1: Buongiorno con
0: Angelo Branduardi.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Alla Fiera dell'Est, Gira la testa, La strega, Cogli la prima mela, La pulce d'acqua e Si può fare.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Arisa.

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Ernest Hemingway? Il modo migliore per scoprire se ci si può fidare di qualcuno è di dargli fiducia. Sa cosa dice Enrico Brignano? Oggi la gente di uno stesso condominio non si conosce e se si incontra in ascensore non si parla. Poi però su Facebook pubblica tutte le sue foto e racconta di tutto a tutto il mondo. Ma aggiungo, deve fare attenzione! Sa cosa diceva Presidente Pertini? Dai fumatori si può imparare la tolleranza. Mai un fumatore si è lamentato di un non fumatore.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Salve, mi chiamo Irana e chiamo dalla provincia di Salerno. Volevo dire a tutte quelle donne che si ossessionano sempre con le diete, che vogliono sembrare delle fotomodelle, di smetterla di torturarvi, perché la vera donna, la vera bellezza, anche con qualche filo in più. L'importante è che uno abbia il coraggio di essere se stessa, perché la cosa più bella è mangiare e diciamo è sorridere. Grazie e spero che vogliate ascoltarmi.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 7 ottobre, è mezzanotte e 50 minuti.
0: Roberto Vecchioni, chiamami ancora amore.
2: Per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero. Per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: chiamami sempre amor. Perché noi siamo amor.
1: Sono Massimo Finaldi da Trecase. Ascolto Radio Margherita perché è rilassante, piacevole e divertente. Le sue canzoni, a partire dagli anni 60, mi ricordano tanto i miei anni verdi, i miei anni giovanili.
2: Radio Margherita, rilassante, piacevole, divertente, anche a Trecase.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Albano e Romina Power.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ciao, sono Alessandro 10 Reale. Attenzione genitori a non trasmettere le vostre paure anche ai vostri figli. Loro devono crescere forti e sani e senza problemi, perché poi alla fine tutto lo trasmettete a loro. Ciao Radio Margherita, la radio della salute.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
2: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Radio Margherita, dove i suoni diventano emozioni.
1: Sai, sono ritornato

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Botanica. Botanica. Dal greco botanikos, erba. Significato: parte delle scienze naturali che studia le piante.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Siluro. Dal greco siluros, che significa camuso e ura, coda. Significato: arma subacquea carica di esplosivo.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Stoico. Stoico. Dal latino stoicum, a sua volta dal greco stoikos, che deriva da stoa, portico. Significato: impassibile.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Chiromante. Chiromante. Dal greco chiromantis, voce composta da chair, mano, e mantis, indovino. Significato: chi esercita la chiromanzia, l'arte di leggere il futuro attraverso le linee della mano.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.

0: Un linguaggio rispettoso è il primo passo verso una società più civile.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Da Argentamico, sangue amaro.

Le prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Giovanni d'Ancona. Ho appena sentito un signore parlare bene dei sacerdoti. Allora, io volevo rispondere a questo signore che ho fatto dalla prima elementare alla quinta al liceo scientifico in un collegio di sacerdoti e sono stato violentato da ben 3 sacerdoti, ripeto, 3, e quindi non frequento più la chiesa. Era una risposta a quel signore che parlava bene dei sacerdoti. Voglio vedere se fosse stato violentato lui 3 volte. Grazie.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono invaghita. Oggi è il 7 ottobre, è luna e 51 minuti.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Albano e Romina Power.